facu, mater, corpus, mater, tui, facu, tui, ego, fictis, mortem, vivo, mihi, vivo, ego, vivo, homo, corpus, ego, mater, ego, vivo.